Radio Torino, in nomine Domini, Domini Chisadera, Sera Meglia, Dominus Vodisco, Oremus Deus Servesta, Transcendente Resista, Resculetium, et unum tantium tuam, et omnisitia, per Christus, Domino nostro, Amen. Benedictio Dei Potenti, Pater Spiritus Sancto, descendi vos, Mare Sistema,